0: 你瞧，没听说过呀？劝赌不劝嫖，劝嫖算白着啊！他俩，别闹了。李峰，这江宁文在上海算首演通天了吧？
1: 不光是在上海，甚至全国，吹大了吧？连老蒋都给他三分薄面。
2: 你觉得是不是全国？那照你这么说，九哥，咱在上海待不下去了。
3: 要这样的话，全国都待不下去了，那走什么呀？
4: 要我说呀，咱就在上海待着，哪儿也不去了。
2: 他江天伦想当年不是也靠打打杀杀在上海闯出一片天地吗？
3: 凭咱的能力，还成不了第二个江天伦。
2: 诸位好汉，你们也该饿了吧？
0: 哎呀，嫂子早就潜心贴后背了。
5: 厨房在哪儿啊？
0: 厨房在后边。
5: 放心，以后饿了找嫂子，嫂子手艺好着呢。
2: 哎呦，嫂子你不管我呀？那我也饿了呀。
0: 别，饿了自己找吃。李峰，这些年你跟着江老板大鱼大肉的。 就这粗茶淡饭，你咽得下去？
5: 二哥，你都住个花园洋房了，这破房子你还住得惯吗？
6: 别埋汰我，我徐立峰是流浪汉的儿子。8年前，要是没有九哥把我收进警卫团，我现在还指不定在哪儿当乞丐呢。今天是我离开警卫团以后最开心的日子，又见到了最贴心的大哥，也会合了最铁的兄弟。哎，咱说好了啊！
5: 从心往后，哪怕吃糠咽菜，刀架脖子，咱都不能松开。来，
0: 等等，想回来跟我们混可以，我得先给你立个规矩：戒赌。又来了。哎，我戒赌可以啊。那你是不是……
5: 哎，不聊这个，不聊这个。
0: 李峰，之前在旅馆见到我。 你一秒钟都没迟疑，就背叛了江年伦，我很欣慰，也为我们曾经警卫团感到骄傲。这杯我敬你，
3: 哥，自家人就别说见外的话了。我们是什么？是共命的兄弟。
0: 哥，这碗我敬你。
3: 怎么着？大哥是哥，二哥不是哥了？
4: 哎，还有我还是你们的嫂子呢。<笑>
2: 好，为了你们兄弟的情谊，来，我们干杯！来来，算我一个为兄弟情谊。
7: 算你一个，
2: 快点，干啥？二拜！来，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 这都是江老板的货，手续肯定没问题。
1: 江老板的货
0: 啊！
2: 哎，兄弟，这是点钱啊，拿去给兄弟们买点茶喝。
0: 哎。